0: Megahertz.
1: Tia, kira ni maka musica un titolo Veneno ni Belo Rio si banda clamar. No musica era nessa musica che usnia baita ne programma di le convida baita san in loro. Turma se accessan si te bozira io spero te bozir la bella light, ma turma se ia programma bi bang solo. Os estudio radio liberare Alvero Fernandez se accessan si te bozira ia desa te prossima edição no ikusita se taka o musica un titolo 1 milione Belo Rio si etsuel.

Ok, balancerò tutte le mie musiche e terò una musica in una maglia Collins, solo la bella, lì io bambino, ma che ho in questa musica da ne. E, bimmi talemo, spero che te ho un bel macadò, rona hella, eh. E per quelli che si raccontano, io ne mostro una fatta, se loro ti possono dare un'informazione, io ne, non mostro l'azienda, se non bello che acontece, io fulano in mai, non mostro la settimana o in mai, io ne, mi fatta, fare se bello che si raccontano, eh. Nebe kolega sira hoto se i hamos ne se i hamos festival se Japan ni ya ya i ha se acontece i loron sanulu fulan otubro i hatinen deni i fatin maka Timor Plaza hahu se tuku hati minuto tolu nulu to tuku alu kalang ya i ne mo ser tema tu pronto a tua experiencia ko a tu fa experiencia ko lian sabor tradisaun Japan ni i ne kedas i ha Timor Leste. Nebe ha muito cosira, celebrei de ne, na conho divertimento, nebe ha tudo cultura Japão ni ne, budu, música, hahang, apresentação sira no selo que tá. Cara que tá bom será cara ba, que ha domi Japão, curioso los cona boxer ni cultura Japão ni ne, bele. Ba i hane ba lori itu buat sana familia belum kolega ka iha ema rumah nih bema katu bahwa tuh bela deh iya ini bagi informasi sama kolega orang lain sih rahoto liliu kena ba festival Jepang ini yang sih akontes sih iya lorong sanulu bulan Oktober ini yang ya nih bilang sih rai itu baru nalar musik ya husi tentang karibu homo snofia honi titlu ambo manise.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musica Husi Galaxy Bang, un titolo Liberdade, loro una ita be to cosa non lo resting ruo, le una minuto ro non lo resting nang. Tamana na fatin ha un ia, mi di solo be to vot siro hoto, ne be ma ka resting down. Ste tun hela mai hela Lorenzo non lo resting limo ponto alo mega heart ni nia, grona di ek det ya. Non na fatin mi di solo, no mo su di ek det, di descansa di ek det. E tamana tu irmo solo rito vot siro ro na la musica. Se mit love, un titolo I'll do anything for love.

0: Dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Aqui é música Rusi. Bom jovi, honey titulo Beto Frosis, Lorena e também reto cuida, Leona Minuto Hatno Loresin Tolo. Tamane na Fatin Havnia, Meridiek, Meridiek Solo, Great Beto Bot Sirakotu, Nune, Pasirane Bemaka, Rosina Down, Serviço Hela, Cuidar na Fatin Tobot Siraniang, Nos Pasirane Bemaka Descansa, Aqui é Descansa Dia D, Dina Fatin Havnia, Meridiek, Meridiek Solo, Great Beto Bot Sirakotu. Non è una fatta informazione che può essere con voi commemora l'Oron Mondial Turismo Nenia, si realizza il 26 settembre, a cui ora stucuolo Toramata, non fatta in Palacio Presidente, e tamaho gratuita ed non si è performance usi Sivano, Zeli Barreto, Valdo Marx, Familia Alcatraz, Banda Uma Tua, Nova Acoustic, Banda TBL, Banda M2, Banda Cleopatra, This is Janio, Nomos, MC, Joel Mafo. Non è una fatica, mi ridiego di solo, non è una fatica, mi ridiego di solo, buona attività e buon lavoro, per essere una fatica, per essere un servizio, per essere una fatica, per essere una fatica. No, tu non è una fatica, lorita può essere una musica, così, che così, Crimson, non è titolo, non è salata a te.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selukan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

pie, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu mega.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Buonasera a tutti, la musica e la nonna, e se per un'altra musica informazione, se abbiamo un festival di Giappone, acontece il loro anno nuovo fu in ottobre e a Tina in Dene e a Fatin Maka Timor Plaza. Ok, Fatin Timor Plaza, non mo sba di mahirak nebe maka gore de deo kara ka ba, ok, che taluha, iha ores tuku hat limunutu tolu nulu to tuku alu kalani ya. Ida nebik informasang bete buat sirah hotu tirmai. Ita barona lai musika ihne tansa usikau. Namos musika sirselo.

0: si tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolurese 5.8 MHz.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora facilitan li husi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, Tucunen to Tucualu. Prepara e tania energia a tusimu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Ok, na fateng ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes ay hanesan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Falha, lahia problema. Importante ita ha huona, mas ke falha, hader, continua hakat ho nenek. Importante mak, ita labele para.